forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tene visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una croce. Con rispetto se è fatto le tre, pulita spremuto, pulito.

qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo è ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozzo vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanna fa. Caricetto di Cicirinello, compagno di cella c'ha dato a mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanna fa. Caricetto di Cicirinello, compagno di cella precisa mamma.

0: sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita. Se avrai torto ragione per me.
1: 98.5, 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Tongan.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: 2OO station sponsor.
5: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: 2OO station sponsor.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: 2OO station sponsor.
6: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.
1: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2 Triple O's station sponsor.

0: signora Macarina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella amore.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 8.5 di frequenza FM Radio 2000 questo martedì 21 luglio del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelli recenti, e potete riascoltare questo programma il venerdì sera dal 21 fino alle 24. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Chi è? Ripeto, chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Se sapete la risposta potete telefonare qui nello studio digitando 0297155403 o mi potete telefonare e mandare un messaggio sul mio cellulare sul 0499 999 149. Buona fortuna a tutti, ne ho 7 che vi hanno dato la risposta esatta, che loro non lo sanno. Per qualche richiesta o dedica a questo pomeriggio non esitate, telefonatemi sul 0499 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio Next Generation Class Supply e App Structuring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2000 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. and you can re-listen this program on Friday night from 9 p.m. till midnight. Obviously, this program is also repeat on Friday night. My name is Carlo, 0499 999 149.

Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti e dunque siate, chiunque voi siate, buon proseguimento ascolto. Prima di tutto mi voglio scusare con i miei radioascoltatori, perché la settimana scorsa ci stava un signore che faceva il programma turco sulla DAB Plus, invece mi ha tolto la FM, quindi l'ultimo programma di questo pomeriggio lo ripeterò, quello che non avete ascoltato la settimana scorsa, quindi non perdete niente. Allora, l'ultima mezz'ora, la prima ora è dedicata ai giovani, ascolterete nuovi bei singoli, 12 scusate, poi dopo la prima terna ci sarà il bravissimo Maurizio Pagnini che darà qualche assaggio, così dirà alle 16.30, e vi prego di non perdere proprio il suo programma delle 16.30, perché a me mi è piaciuto tanto. E poi l'ultima ora del programma di Incontro Musicale, prima mezz'ora dedichiamo a Peppino Di Capri, che diciamo quando è morto e come è morto, e poi l'ultima ora dedichiamo ai miei radioascoltatori con Mina, Franco Simone, Gino Paoli, Domenico Modugno, e poi tre canzoni di Guido Renzi, che ai miei radioascoltatori piace molto Guido Renzi. Quindi io ringrazio tutti voi, scusate la settimana scorsa. Comincerò questa sera con un nuovo singolo di Mr. Ryan con Lunedì Nero, qui su Radio Incontro Musicale. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dovunque voi siate, chiunque voi siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Continuate ad ascoltare e ditelo agli altri.

0: però boh, meglio di no.
1: Bellissimo singolo di Mr. Ryan con Lunedì Nero qui su Radio Incontro Musicale. Noi continuiamo con un altro, l'ultimo singolo appena uscito, ha fatto quasi 4 giorni. Sto parlando di SSD Project insieme a Valeria Rossi con Rivedendo Te. Ascoltiamo insieme.

0: davanti a me.
1: Perfetto, chiudiamo la prima terna con canzone estive che stanno facendo un grandissimo successo in Italia. Questa volta è l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ascoltiamolo insieme. Prima volta. Sempre su Radio Incontro Musicale. Perché non parte? Eccoci qua. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: 2 OOO's station sponsor.
2: Radio Incontro Musicale.
3: Radio 2 OOO 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. And you can also listen to this program, the repeat, on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera potete riascoltare lo stesso programma dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, ancora una volta mi scuso della settimana scorsa, c'è stato un errore dal collega turco che invece di mettere sulla DIB Plus si è preso la mia onda, quindi io facevo il programma l'ultima ora, però mi ascoltavo soltanto io stesso, che non andava nelle frequenze di 98.5 di frequenza FM, quindi mi scuso, però non vi avete perso niente, perché io il programma dell'ultima ora ve lo faccio ascoltare adesso con le bellissime canzoni di Peppino di Capri, prima mezz'ora dedicata a lui e poi le bellissime richieste, una più bella dell'altra, dai miei radioascoltatori. L'indovinello del mese di luglio: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? 04 99 999 149 9. Rimanete con me perché dopo le 12 nuovi singoli avremo al telefono la cantante Carlotta Cent'anni. Parlerà del concerto che ha fatto il mese scorso a Merkfield e l'altro che farà ad agosto. Però adesso ci ascoltiamo con un assaggio cosa Maurizio dirà verso le 16.30 e vi dico, amici radioascoltatori, non perdete quello delle 16.30 perché è fantastico.
4: Buon pomeriggio Carlo e a tutti voi cari affezionati ascoltatori. Questi sono i titoli del programma che ascolterete verso le 4.30, oggi più tardi verso le 4.30 del pomeriggio. Allora parleremo dei mondiali che si sono conclusi, dei vari premi che sono stati assegnati, parleremo poi, ripercorreremo brevemente quanto è accaduto in questi mondiali. E parleremo del Gran Premio di Formula 1 dove è tornato alla vittoria Antonelli, e dell'America's Cup che è già a Napoli, è già una realtà, e poi il ranking del tennis mondiale, i risultati, classifiche e i prossimi incontri della NPL di New South Wales, e come promesso vi spiegherò perché il Roland Garros sarà l'unico dei quattro slam dove si continuerà ad avere i giudici di linea, cosa che invece non accade più negli altri tre Grand Slam che sono l'Australian Open, il Wimbledon e gli Open americani. Questo insomma è quello che ascolterete più tardi verso le 4.30. Vi aspetto, buon proseguimento d'ascolto con la bellissima musica dell'amico Carlo Tartaglia.
3: E non mancate perché io l'ho ascoltato, veramente mi ha fatto molto piacere, mentre organizzavo il mio programma ho sentito delle bellissime notizie che Maurizio Pagnin ci fa ascoltare soltanto su questa stazione radio ogni martedì, quindi non mancate. Noi ripartiamo, un nuovo singolo di Mimmo Lettiero con Tra suon e realtà. Prima volta qui su Radio Incontro Musicale, ascoltiamo insieme.

Bellissima musica qui su Radio Incontri Musicale questo pomeriggio. Vi ricordate Mietta? Ritornate nella crosta dell'onda qui su Radio Incontri Musicale anche in Italia. È uscito con una canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 che si intitola Tutto sotto un sole. Non tutto, sotto un sole, in napoletano. Ascoltiamo insieme Mietta.

0: bellissima Mietta qui su Radio Incontro Musicale, per la prima volta la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026. E noi chiudiamo la seconda terna con l'ultimo singolo di Emma Muscat con Sweet Panorama. A noi la ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale.
1: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2OOO's station sponsor.
1: Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2OOO's station sponsor.

Radio 2 Triple O 98.5 FM with Carlo, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Me lo dovete dire voi, 0499 999 149 o mi potete telefonarmi qui nello studio digitando 0297 155403 per portare a casa una bella cuffia Bluetooth che veramente c'ha quasi più di 5 ore di musica senza caricare, quindi un bellissimo cuffio, potete passeggiare, potete lavorare, cucinare, state nel giardino senza che dovete portare la radio appresso, ascoltando il mio programma tra le cuffie, quindi un bel regalo. Però mi dovete dire la risposta esatta, che ce n'ho 7, che mi hanno dato la risposta esatta che loro non lo sanno, e spero che uno di voi la prossima settimana venga qui nello studio a sorteggiare il vincitore o la vincitrice di portare a casa questo bellissimo regalo. Noi partiamo perché Marco Masini è uscito con un nuovo singolo e io ve lo faccio ascoltare per la prima volta, si intitola E poi ti ho visto cadere. Ascoltiamo insieme.

0: piacere.
1: Bravissimo Marco Masini, adesso ascoltiamo un nuovo singolo di Morvano con Dolce e un po' salato. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale.

0: col respiro spezzato ho capito davvero quanto costa averti amato.
1: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
2: 2 Triple O's station sponsor.

0: quel tuo bacio mi è restato.
1: Bellissimo singolo di Morvano con Dolce un po' salato, e volevo ricantare di nuovo ma purtroppo no. Adesso però ci ascoltiamo un nuovo singolo, questa volta è cantato da Antonella Teti con Non esiste un addio. Per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale ascoltiamo insieme.
0: C'è una porta

senza che il tempo non sa cancellare, perché chi abbiamo amato non smette mai di restare.

0: Le bellissime canzoni e nuove canzoni le potete ascoltare qui ogni martedì dalle 15 fino al 18 insieme a Carlo Tartaglia.
1: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2 OOO station sponsor.
0: Radio Incontro Musicale. E chiudiamo l'ultima terna per i nuovi, per i giovani, gli ultimi singoli. Adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Paola Turci con Fiore di Ghiaccio qui su Radio Incontro Musicale per la prima volta. Radio 2 OOO with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Paola Turci, Fiore di Ghiaccio.

0: volta.
1: Bellissimo singolo questo di Paola Tulci con Fiore di Ghiaccio. Adesso ascoltiamo Stash con Come farò senza te. Anche questa canzone prima volta.

Bravissimo singolo qui su Radio Incontro Musicale. Adesso chiudiamo la quarta terna, il programma dei giovani. L'ultimo singolo di Blip che si intitola Se mi cerchi domani. E poi c'è scritto: chi non sa tenerti stretto non ti merita di restare. Che belle parole, ascoltiamo insieme. E poi dopo di questa canzone parleremo con Carlotta Centanni qui su Radio Incontro Musicale al telefono.

0: Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night. You can listen to this program also from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. Siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM con Carlo Tartaglia. Il programma del martedì sera, dopo che abbiamo finito la prima ora, adesso ci ascoltiamo a Carlotta Cent'anni, che se non sbaglio, se tutto va bene, io ce l'avrò al telefono. Buon pomeriggio, Carlotta.
1: Ciao Carlo, ciao a tutti.
0: Come va? Va bene?
1: Bene, bene, tutto bene, grazie. C'è il sole.
0: Beh, guarda, io penso che quest'anno è un inverno primavera, se non sbaglio, perché sì, fa freddo la mattina e la sera, però durante il giorno, se non piove, non c'è vento, c'è il sole, è un giorno di primavera. Cosa pensi?
1: Sì, no, siamo fortunatissimi, è stato un inverno, è un inverno veramente mite, quindi siamo... sono veramente felice, no? Che andiamo al mare ancora, io faccio il bagno, anche se l'acqua è freddissima. Beh, ma mi butto.
0: E perché no? Allora adesso ti stai buttando un'altra volta, perché dopo il concerto che hai fatto a Merkville, tra l'altro com'è andato quello di Merkville?
1: È andato molto bene, il Camelot Lounge... È andato benissimo, infatti mi hanno riproposto loro di fare un nuovo concerto e quindi siamo di nuovo al Camelot Lounge il 13 agosto.
0: E quindi adesso ti butti a fare un altro concerto il 13 agosto. Sempre lo stesso Merkville, sempre lo stesso posto?
1: Sì, sempre lo stesso posto, appunto Camelot Lounge, Merkville. E siamo sulla, perché sai che Camelot Lounge ha due function rooms, no? C'è la piccola che si chiama Django Bar,
0: sì.
1: E poi c'è la grande che è appunto Camelot, che è il piano di sopra, e noi siamo sempre al Camelot, che è la sala grande, diciamo,
0: ecco. Ho capito. Canterai canzoni inglesi o napoletane?
1: Allora, questo appuntamento From Italy with Love sarà, questa volta sarà un insieme di canzoni napoletane, di canzoni mie originali prese dai miei album, dai miei quattro album che sono online, e poi ci saranno anche dei brani soul, jazz, che mi direi.
0: Il tuo genere, possiamo dirlo, il tuo genere, di no, jazz, blues, quel ti piace a te,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, il mio genere, certo, sì. sì.
0: Io sto ascoltando molto i cd che mi hai dato, Carlotta Cent'anni, Napoli resta con me, e lo gradi quando guido, mi piace, hai una bella voce da ascoltare.
1: Grazie di cuore.
0: Allora, chi vuole acquistare i biglietti, cosa devono fare per il concerto di agosto?
1: Allora, per il concerto del 13 agosto potete andare direttamente sul mio sito carlottacentanni.com e lì trovate i biglietti in vendita sulla home page, oppure potete andare direttamente sul sito di Camelot Lounge e lì trovate anche al 13 agosto i biglietti in vendita.
0: Di che giorno è, Carlotta?
1: È un giovedì sera.
0: Giovedì sera.
1: È di nuovo un giovedì sera, anche lo scorso concerto era di un giovedì sera, e quindi siamo rimasti, continuiamo su questo giovedì sera, e speriamo che sia di successo come è stato l'altro.
0: Beh, se ti hanno chiamato dopo un mese che hai fatto l'altro, quindi questo significa che sta facendo un grandissimo successo. Io ti auguro che continui ad esserlo così a gonfie vele.
1: Grazie di cuore, Carlo. Spero tu possa venire. Non sei venuto l'altra volta?
0: No, non potevo venire, e quindi adesso vediamo. Metto sul diario la data e vedo se ci posso venire con mia moglie.
1: Ok, e ci sarà sicuramente appunto due biglietti per te.
0: Grazie. Allora, c'è qualcos'altro che vuoi dire, Carlotta?
1: Prima sì, che allora, voglio dire che ho prima di... Questo è un concerto importante, un appuntamento importante. Per chi invece non può venire al Camelot Lounge, sarò il 31 luglio in un altro posto molto bello, tra l'altro, che è al RSL di Balgala in Seaford.
0: Capito.
1: Seaford.
0: Sì.
1: Quindi, e questo è anche un altro appuntamento, il 31 di luglio,
0: Brava,
1: quindi
0: brava.
1: è di venerdì.
0: Quindi sei impegnata.
1: Sono impegnata, certo.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere. Mi fa piacere. Spero che in
1: Sono
0: questa,
1: contenta.
0: sì, spero in questa intervista, se c'è qualcuno che ti sta ascoltando, magari vuole venire a trovarti, perché, ripeto, hai una bella voce, i tuoi singoli, il tuo CD mi piace tanto, è orecchiabile, eppure è dolce, è piano e ti fa proprio godere ascoltare la tua musica.
1: Grazie di cuore. Tu dovresti anche ascoltare. Te l'ho dato il disco, il mio primo album,
0: Non ho,
1: Respiro.
0: non mi, non mi hai dato quello che dice Carlotta Cent'anni, Napoli resta con me. Solo questo io.
1: Solo quello ti ho dato?
0: Sì, perché solo quello che ho trovato. Non so se mi hai dato l'altro. Questo mi hai dato. O mi hai dato un altro
1: No,
0: pure.
1: perché ne ho altri tre di dischi.
0: Beh, io
1: Quindi.
0: questo sto.
2: 98.5 2000 FM.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
2: 2000 station sponsor.

Bravissimo Claudio Vaglione, tantissimi successi, tantissimi ricordi. Adesso andiamo a Filippa di Parramatta. Ciao Filippa, vuoi ascoltare la canzone di Raffaella Carrà con Ci vediamo domani. Ascoltiamo insieme.

Bella canzone. Adesso andiamo a Vito di Wollongong. Ciao a tutti voi di Wollongong. Volevo ascoltare la canzone di Tiziano Ferro con Sere Nere.

0: senza te.
1: Adesso andiamo ad Angela di Rockdale, vuole ascoltare la canzone di Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore.

Grande Franco Battiato, ci ha lasciato anche lui tante bellissime canzoni. Adesso andiamo a Enza di Sally Hill, vuol ascoltare la canzone di Francesco Renga con Angelo, ascoltiamo insieme.

Giovanna di Gosford, ciao a tutti voi di Gosford, ho ascoltato la canzone di Irene Grandi con Brucia la città. Ascoltiamo insieme.

0: cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, iniziamo subito con lo sport. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero uno del ranking mondiale ha conquistato Wimbledon per il secondo anno consecutivo, superando in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Al termine di una battaglia durata 3 ore e 48 minuti, dopo aver ceduto il primo set al tie break, Sinner ha reagito con la freddezza e la determinazione dei grandi campioni, pareggiando i conti nel secondo set, sempre al tie break, prima di prendere poi definitivamente il controllo dell'incontro col terzo e quarto set. Per l'Azzurro si tratta del quinto titolo del Grand Slam e della conferma sul trono del All England Club. La sua superiorità nei confronti di Zverev è ormai evidente. Il bilancio dei confronti diretti sale infatti a 11 vittorie contro 4, con Sinner che ha vinto le ultime 10 sfide consecutive contro il tedesco. Un dominio che conferma il momento straordinario del campione altoatesino, sempre più protagonista assoluto del tennis mondiale. Dal canto suo, approfittando dell'inattività di Carlos Alcaraz, Zverev è salito al secondo posto nel ranking mondiale. Sinner ha fatto i complimenti a Zverev dicendo che grazie all'incitamento del pubblico londinese, di quelli che erano presenti, un gran numero di presenti sugli spalti, lui e Zverev hanno disputato un incontro secondo lui di grande qualità, di grande tennis. E la Repubblica Ceca ha incoronato una nuova regina di Wimbledon. A conquistare il prestigioso torneo londinese è stata la 21enne Linda Noskova, numero 12 del ranking mondiale, che nella finale tutta ceca ha superato la connazionale Carolina Muchova, 29 anni e numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Per Noskova si tratta del primo titolo del Grand Slam della carriera, conquistato al termine di una sfida intensa e spettacolare durata 3 set, un successo che conferma l'eccezionale momento del tennis femminile della Repubblica Ceca, ancora una volta protagonista sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale. Passiamo al calcio, ai mondiali. La prima semifinale dei mondiali sarà tra Francia e Spagna e saranno loro a contendersi mercoledì mattina alle ore 5 locali. Mercoledì mattina, ore 5 locali, si contenderanno il primo dei due posti per la finalissima. La Francia ha conquistato la qualificazione superando il Marocco per 2-0, confermando tutto il suo valore e la propria solidità. Dall'altra parte ci sarà la Spagna, che ha avuto la meglio sul Belgio, imponendosi per 2-1. Quella tra francesi e spagnoli, cari ascoltatori, sarà una sfida tra due autentiche potenze del calcio mondiale. Nei 36 precedenti complessivi, la Spagna è leggermente in vantaggio, con 16 vittorie contro 13 della Francia, mentre i pareggi sono stati 7. L'ultimo confronto tra le due nazionali è ancora bene impresso nella memoria degli appassionati di calcio. Nella semifinale dell'UEFA Nations League del giugno 2025, le due squadre diedero vita, cari ascoltatori, a uno spettacolo straordinario, conclusosi con l'incredibile punteggio di 5-4 a favore della Spagna. Ci sono tutti gli ingredienti quindi che fanno pensare a una semifinale di altissimo livello, con due squadre ricche di talento e determinate a conquistare un posto nella finale mondiale. La seconda semifinale dei mondiali, in programma giovedì mattina, sempre alle ore 5 locali, propone una delle sfide più affascinanti della storia del calcio, Inghilterra-Argentina. Una rivalità che va ben oltre il rettangolo di gioco e che da decenni regala emozioni e partite entrate nella leggenda. I precedenti sorridono agli inglesi con 6 vittorie di fronte a 6 pareggi e soltanto 2 successi dell'Argentina. Ma una di quelle 2 vittorie, probabilmente chi segue il calcio se la ricorderà, la più celebre di sempre, il quarto di finale del Mondiale del 1986, quando Diego Armando Maradona firmò la prima discussa mano de Dios e poi il leggendario gol del secolo, considerato il gol più bello dei mondiali ed uno dei gol migliori segnati al mondo, trascinando l'albiceleste a successo per 2-1. L'ultimo confronto tra le due nazionali, cari ascoltatori, risale al 12 novembre 2005 a Ginevra, e un'amichevole spettacolare conclusa con il successo dell'Inghilterra per 3-2. Questa volta però c'è in palio molto di più, un posto nella finale della Coppa del Mondo. L'Inghilterra arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Norvegia ai tempi supplementari, mentre l'Argentina, campione del mondo in carica, ha superato la Svizzera e punta a difendere il titolo. Sarà una semifinale ricca di storia, talento e tensione, con 90 minuti o forse di più destinati a scrivere un nuovo capitolo di una delle rivalità più iconiche del calcio mondiale. Tutte e quattro le nazionali, carissimi ascoltatori, sono approdate alle semifinali dei mondiali, vantano almeno un titolo iridato. L'Argentina è la più titolata tra le superstiti con 3 successi, seguita dalla Francia con 2, mentre Spagna e Inghilterra hanno conquistato la Coppa del Mondo una volta ciascuna. Complessivamente, quindi, le 4 semifinaliste sommano 7 titoli mondiali. La corsa al titolo di capocannoniere del mondiale è più aperta che mai. A 2 partite dalla conclusione sono 6 giocatori ancora in lizza per la prestigiosa scarpa d'oro. Guidano la classifica Lionel Messi e Kylian Mbappé, con 8 reti ciascuno, inseguiti dagli inglesi Jude Bellingham e Harry Kane a quota 6. Restano in corsa anche i francesi Ousmane Dembélé e lo spagnolo Michael Orzabal, entrambi con 5 gol. Le semifinali e l'eventuale finale potrebbero risultare decisive per incoronare il miglior bombe della rassegna iridata. E adesso chiedo a Carlo, l'amico Carlo Tartaglia, di dedicarmi una canzone. Vorrei ascoltare la canzone di Marika Ayane, Quanto dura un'ora. Grazie Carlo.

0: riprendiamo lo sport, cari ascoltatori, e iniziamo da parlandomi di Paolo Maldini, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Leonardo, consulente, e il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha annunciato l'arrivo in azzurro di due grandi ex campioni. Con soddisfazione il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ha annunciato in una nota che Paolo Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico della federazione. Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di consulente. A Maldini sarà affidata anche la presidenza del Club Italia. Sovrintendere il settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio, che non implica solo la nazionale maggiore, ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. Sulla scelta del nuovo commissario tecnico, Malagò ha detto: non ho voluto sentire nessuno perché è giusto condividere insieme la scelta dei prossimi CT assieme con Maldini e Leonardo. Cambiamo sport. MotoGP. Marc Marquez, imprendibile, ha vinto il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio e ha conquistato il 10° successo sul circuito tedesco di Sachsenring. Sul podio Ogura e Fernandez. Sono purtroppo caduti Di Girantonio e Alex Marquez. Martin è quinto e resta leader del mondiale, mentre purtroppo, brutte notizie per il nostro centauro, Bezzecchi è stato operato alla clavicola sinistra. Ma notizie molto più brutte dell'operazione di Bezzecchi sono giunte dal circuito di Brno nella Repubblica Ceca. Si è trattata di una giornata di lutto nel mondo della moto per la tragica morte di due piloti. Si tratta del rumeno Adrian Rus e dell'austriaco Philipp Steinmeier, coinvolti in terribile incidente alla partenza di una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. I due piloti, Rus aveva 43 anni e Steinmeier 32, erano entrambi sulla griglia di partenza della categoria 1000 SBK. La dinamica non è chiara. Uno dei due piloti avrebbe alzato una mano segnalando un problema alla moto. Non tutti i piloti, ce n'erano addirittura 23, avrebbero visto la segnalazione di pericolo. Proprio il secondo pilota coinvolto avrebbe travolto il compagno ad altissima velocità, causandone la morte sul colpo. Dalle due ruote sui motori passiamo alle due ruote nel Tour de France. Van der Poel ha vinto la nona tappa e l'italiano Filippo Ganna si è classificato quinto. Pogacar sempre in maglia gialla. E prima di iniziare la rubrica della posta, vediamo cosa è accaduto sul campionato del NPL del New South Wales, dove le squadre italiane continuano a dominare. Questi i risultati della 23esima giornata: City United Rochdale 1-0, St. George City Università del New South Wales 0-2, Spirit St. George Saints 3-1, Riders Blacktown 1-3, Manly Sutherland 2-1, Sydney Olympic Wollongong 3-2, Appia Sydney FC 2-1. In rete per il Granata al 38esimo Stewart, raddoppio del giapponese Conestabo al 77esimo e gol della bandiera del Sydney FC all'85esimo con Brazzette. Il Marconi ha vinto nettamente la sua partita di campionato contro il Wanderers 3-0, al 33esimo Maia, al 38esimo Capitano Jesic e al 74esimo Zekenis, che continua a segnare ed è giunto al 15esimo gol. Questa è la classifica dopo i risultati del 23esimo turno: Marconi 55, Appia 51, Sydney United 48, Rochdale 36, Sutherland 35, Sydney FC 34, Wollongong 32, Spirit 31, Manly 30, Wanderers 29, Università di New South Wales 28, Riders 26, St. George City 25, Blacktown 22, St. George Saints 19 e Sydney Olympic fanalino di coda con 18 punti. La classifica marcatori: Sekenis ha raggiunto l'UAL del Wanderers con 15 reti, Ortiz ne ha 12 dell'Appia, Major del Blacktown e Najjar del Rochdale ne hanno 11. E i prossimi incontri sono Sydney FC Manly, Università di New South Wales Spirit, Sutherland, Sydney Olympic, Wollongong Riders, St. George Saints, Rochdale, Blacktown, St. George City, Wanderers Appia. All'andata finì 4-1 per i Granata e si gioca sabato Wanderers Appia sabato alle ore 15 al Wanderers Football Park. E il Marconi Sydney United si giocherà domenica al Marconi Stadium con inizio alle ore 15, quindi sabato alle ore 15 l'Appia, domenica alle ore 15 il Marconi contro Sydney United. Da ricordare che il 6 aprile il Marconi fu sconfitto dal Sydney United 1-0, quindi c'è la possibilità di vendicarsi di quella sconfitta. E Come avevo accennato, adesso siamo arrivati da rispondere alle domande che sono state fatte all'amico Carlo e che riguardano non solo il tennis ma anche calcio. Una riguarda Marco, che ha chiesto: ma Maurizio, non hai mai detto chi secondo te vincerà i mondiali? Allora, io all'inizio ho fatto tre scommesse: Francia, Argentina e Norvegia, e ho messo anche Haaland come migliore cannoniere. Purtroppo la Norvegia è fuori, Haaland non può più vincere il titolo di cannoniere, però c'è ancora Francia e Argentina, e spero sia la Francia, non l'Argentina, a vincere, perché altrimenti l'Argentina si porterebbe a 4. No, la Francia, l'Argentina si porterebbe a 3 e la Francia, se invece vince, si porterà a 4. Però adesso, pur accettando di perdere queste due scommesse, piccole scommesse, non grandi, spero che vinca l'Inghilterra o la Spagna, perché hanno solo un titolo ciascuno. Comunque, rispondendo poi a Filippa, che voleva sapere qual è il record di Grand Slam tra le donne, chi ha vinto più Grand Slam tra le donne. Considerando tutta la storia del tennis, non solo l'era Open, che è iniziata, se non vi ricordate, nel 1964, il record assoluto appartiene a Margaret Court, l'australiana, con 64 titoli del Grand Slam, 24 in singolare, 19 in doppio femminile e 21 in doppio misto. C'è stato da sempre un grande dibattito aperto sul peso effettivo di alcuni dei trofei vinti dalla Court prima dell'era Open, quando il torneo australiano attirava meno concorrenti internazionali, veniva giocato un pochettino prima di Natale e i più forti tennisti europei e americani non venivano in Australia. Comunque, per l'era moderna, Martina Navratilova 59 titoli, 18 in singolare, 31 in doppio femminile, 10 in doppio misto. Serena Williams 39 titoli, 23 in singolare, 14 in doppio femminile e 2 in doppio misto. E questa era la risposta per Filippa. Adesso abbiamo una domanda molto interessante che ha fatto Ernesto: i giudici di linea a Wimbledon, Stati Uniti e Australia. La ragione principale, caro Ernesto e cari ascoltatori, è aumentare la precisione e uniformare l'arbitraggio. Gli organizzatori ritengono che il sistema elettronico come Hawkeye Live Electric Line Calling sia ormai abbastanza affidabile da sostituire i giudici di linea umani. In pratica i vantaggi sono: maggiore accuratezza, il sistema rileva se la palla è dentro o fuori con un margine di errore molto ridotto, eliminando quasi tutti gli errori umani. Meno interruzioni, non servono più le challenge perché la decisione arriva immediatamente, il gioco è più fluido. Uniformità, i giocatori trovano lo stesso sistema in quasi tutti i grandi tornei e in gran parte del circuito professionistico. Meno discussioni, si riducono le contestazioni tra giocatori e arbitri. Detto questo, ci sono anche degli svantaggi: si perde una parte della tradizione del tennis, i giudici di linea erano un elemento iconico soprattutto a Wimbledon. Alcuni giocatori e tifosi rimpiangono il momento della challenge sul maxi schermo che creava un po' di suspense. La tecnologia non è infallibile. A Wimbledon 2025 ci fu un episodio in cui il sistema venne disattivato per errore durante un punto, costringendo gli arbitri a una decisione controversa. In sostanza, la scelta, caro Ernesto, è stata fatta privilegiando precisione e coerenza rispetto alla tradizione, anche se il dibattito tra appassionati resta aperto. La settimana prossima vi racconterò, non lo faccio oggi, la settimana prossima, perché il Roland Garros è l'uno dei quattro slam giocato sulla terra battuta e questa superficie rende la situazione diversa rispetto a cemento ed erba. Vi racconterò perché a Roland Garros i giudici di linea ci sono e ci resteranno per molto molto molto tempo ancora. Io concludo qui, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una giornata, una serata ottima, una settimana piena di soddisfazioni e con tanta tanta salute, e vi do appuntamento per la settimana prossima come di consueto. Grazie per l'ascolto.
1: Grazie Maurizio, anche dai miei radio ascoltatori, fortissimo, grazie mille.

Bellissima canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita per Giovanni di Parramatta. Radio 2000 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. Every Friday night from 9 p.m. till midnight, this program is repeat also. My name is Carlo. If you want to ring me or send an SMS, you're welcome. 0499 999 149, or you can ring at the studio. Studio number is 0297155403. Siete sempre sintonizzati su 8.5 di frequenza FM con Carlo Tartaglia. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18. Potete riascoltare questo programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Se mi volete telefonare siete benvenuti su 04 99 999 149 o mi potete mandare un messaggio. Se volete chiamarmi nello studio siete benvenuti su 02 97 15 5403. L'indovinello del mese di luglio: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Telefonatemi i numeri che ho detto adesso e vi do una buona fortuna a tutti quanti e portare a casa un bellissimo cuffie con Bluetooth, che veramente sono fantastiche. Anche se avete una televisione potete mettere queste cuffie, potete ascoltare la televisione senza che disturbate agli altri. E noi partiamo, perché adesso è arrivato il momento del Peppino Di Capri, che ci ha lasciato l'11 luglio. La sua voce ha attraversato oltre 6 decenni di musica italiana, accompagnandolo intere generazioni con brani diventati autentici classici, da Champagne, Roberta, passando per Tropez Twist, Peppino Di Capri, morte l'11 luglio all'età di 87 anni, ha saputo rinnovarsi senza mai perdere il suo stile elegante e inconfrontabile. Ora che il sipario si è definitivamente chiuso sulla sua straordinaria carriera, cresce la curiosità attorno agli ultimi anni dell'artista. Quale malattia lo aveva colpito? E quando è stata la sua ultima edizione davanti a tutti quanti i amici radioascoltatori, stava alla RAI e lui ha cantato la canzone Champagne tutta mentre era seduto, e si vedeva che all'età di 87 anni che veramente ce l'aveva addosso quegli anni. È stato malato e poi alla fine non ce l'ha fatta, quindi per Peppino Di Capri dico grazie che ci hai lasciato tante bellissime canzoni, e questo pomeriggio ascolteremo i tuoi bellissimi successi qui su Radio Incontro Musicale. Cominciamo con grande successo che Peppino Di Capri andò a Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più, che vinse quell'anno. Quindi ascoltiamo adesso Un grande amore e niente più.

0: 98.5 2000 FM.
1: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
2: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende. Non so cosa fare.
1: Il mio medico al weekend non c'è. Non so chi chiamare.
2: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: 2 Triple O's station sponsor.
0: 98.5 2
5: Triple O FM.

0: 98.5 2 000 FM.
1: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.